Signore, tu inviti i tuoi discepoli a condividere il tesoro dell'Evangelo lungo il loro pellegrinaggio sulla terra. Donaci lo spirito di coraggio e fa di noi dei testimoni gioiosi del tuo amore infinito. Signore, noi ti preghiamo.